0: Maria Zaepo sur RCFM. Direction Mourad, dernière étape dans ce village. C'est dans Ingir où c'est avec François Tomasi.
1: Ici RCFM.
0: Nous arrivons à la fin de notre balade. Nous sommes à proximité du village de Mourad, ou sur ce sentier donc qui a été notamment réhabilité avec le bureau montagne du Nebiuska du Montagnou, dont fait partie notre invité François Tomasi et qui est accompagnateur en montagne. Franche, si mouillon, ti donc gui, d'avant t'es ouviou, mais di oube winko qui corre.
2: Di oube winko qui corre. E muda più facile in l'acqua per ciò che dice Nuova la pose fraîcheur, ne avevamo bisogno, ma al di là di un bel fiume in cui esopoce per non passare in l'acqua, c'è tutto la vita di tempi e l'economia di un fiume e l'economia di un filo d'acqua. Allora guardate, già abbiamo qua là si vede un condotto che si chiama una piova, in francese le bief, di la Menedou, che era per portare l'acqua ai mulini. Ma mica, allora i mulini, cosa erano questi mulini? C'erano i mulini per fare verina castagnina, c'erano i mulini per fare l'olio d'olivo, c'erano i mulini per il grano. Tutto lungo il fiume, ma al di là dei mulini c'è anche Evalchere. Evalchere era il tempo di seda per arrivare i vermi che facevano la seda e di nuovo per fare della. Dunque Evalchere aveva bisogno d'acqua e dopo avremo due verere. Una verera antica, una verera corsa, un'altra comune di Mourado, e andremo a bere là. E avremo di nuovo, appena più sotto, una verera di tipo bresciana, vuole dire l'Alti Fornelli. Questa era per fare il varo, per fare pezzi di moneta, per fare campane. Dunque avevano bisogno d'acqua e di legno. Dunque qui avremo il legno e avremo l'acqua lungo il bevinco. Vi ride che c'era una grossa economia di un fiume.
0: Ecco, noi ci stiamo qui, in fiume, Francesco Tomasi, ringraziabi per questa spassigliata in giro a suo paese di Mourad, quindi un nebbio, e poi a presto.
2: Après, tout simple, vous me piégez.
3: Vos chansons préférées toute la journée,
1: c'est ici RCF.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Sibilia nu quando elis om aduri. E pe certe raighe, s'aspetta piuttosto un momento in due abbienta a me sue riserve a tudar. In Corsica, pareti e gugliere sodinu liade a certe ade di l'anno, a Eviste e a Isanti. Certe ade, chi longa l'anno, accompagnano e stagione e diventano stonde peccoli e certe biente. A Pasqua, e giovane biente di Ueranu si scuginediano in de nostre vritte le erbose, bigina sant'Antone e udempu di Udiolu. Pe Sandua, di Iuniu, si goglie per esempio l'erba isandua e amurza. A vine i settembre, pe a San Michele, bene l'ora di Uvinotiu. E più tardi, i gembre, a morta e liada Santa Lugia. Così, longa l'anno, u calendario di ebiente e quello i lomi si incontrano. Ma ebiente, un fiediano mica l'almanacu. Secondo luogo, u gallore, abbiosa o l'annada, una bianta bo fiorisce o madura appena nanziu o appena obu. Un sibilia mica adutu. Si goglie solo ciò che avemo bisogno ibia, lasciando abbastanza fiori e ranelle perché le bossino continuare a ribrougesi. Coglie una bianta, diedi nu sabe quando bialla e quando lascialla. Bagetti fioridi.
1: Vincent Albertini avec nous chaque week-end sur RCFM. Lui s'apprête à faire un beau concert le 31 octobre. Ce sera à Florence, vous le savez, au théâtre Nicolini. Feli, RCFM sera du voyage. On vous en reparlera, bien entendu. Feli, Kabeli Schulte.

0: Shape of You.
1: Et Chiran, Auto Record, Toulanter, TFM, Eku, à Paul, Turquidouriani au Boul.
2: Ici, RCFM.
3: Au Boul, Ugunoche, à John. John a ricevuto du diasomama un'educazione di quelle, né lingue, soprattutto quelle antiche, e in mitologia. A sua mamma, a gorcia prima di morire giovane, di diabete, e pur vale, perché non c'erano tacose trois viandes su son roise, lui ha iniziato a conoscenza con l'arnese di yoga e di l'immaginazione. Yoga è imparato. Piazzato dopo in un'istituzione cattolica, John ha dato un aiuto finanziario da studiare in parecchi stabilimenti famosi d'Inghilterra. O gabidau, mo gabidano, povero. Orfano, l'integrazione ad essere difficile per quello che viene dalla campagna. Castigato dal dolore e dalla mancanza di una mamma o goccio, e a difficoltà di trovare la sua piazza, non ha riuscito i suoi studi ai primi tempi, ma non ha rinunciato. Perché non rinuncia mica? Perché vuole assicurare l'amore per Edith, a livello materiale, in più di intimi, e poi c'era sempre quella passione profonda per i mondi antichi. È ciò che l'ha avuto sempre in cuore, che è una vede senza debolezza. Non ha mai galato capo, non si è mai lagnato di sua sorte, si è battuto, non ha capiato, malgrado è d'impeste di vita. E chi lo conosce a John, di lui che ha scritto Lord of the Rings. Allez, buona rientrata au boule.
2: Ici, ICI. Ici, RCFM.
1: Pour le tour qui d'Oria Nicolai on yor non anta RCNFM. Ci nanderemo in Livia di Oiapogo a un museo di Livia, un museo di l'Altaro a per parla di l'attualità cu uso direttore e Kevin Pesce Kilikini e cu rupu cu chanza cu orizzonti.

0: Self control, ridroe moi bicula lilina cuangio la potentini lilina che sempre cu uso a bo in torna e gastagne.
1: Ici RCFM. Ici.
2: E cuci stamone per timo a ubaese becula a ugastagnedu. E spassidiemu sempre sotto i gastagni con lilina chi cura e chi aiuta uso a bone ghinnetta. So di già pare chiorni che lunetta. Oggi ci lappone i filetti sotto i castagni, stinzali e assicurali con i suoi bedroni quadrati, i bedroni sono i ionculi e bedre maio. I filetti stinzati, a massimo pronti, i ghizi cominciano a abresi, si dice che li sbalancano a bocca. I ghizi si dice in i ghicci, sono i donduli con laghi che ascondono e castagne mature. Fino a che le siano mature, stanno dentro e dopo cascano e si sperdiano. Spesso un entro so tre o quattro appicciate e si staccano, certe volte ce n'è una viuda. Quando le toccano terra, qualcuna principia casca piano piano, in qua in là, e scrizzano, certe volte ci valano anche un capo, d'una parte e di l'altra, di l'erbo. A domani, con Lilina e Babone, sotto i castagni. Oggi ridaneremo, spalancano, tonduli, ghicci, stinza, assicura, asconde, madure.
0: Ecco, per queste parole, basta che una castagna non ci caschessi un cabo. Bon, fa giù tanto male, mi digerete. On retrouve Lilina demain, et quand vous voulez, en podcast, et puis toute la semaine avec Andiola Potentini.

0: Estrage, dilizula, txu, grupu, balaña, nanta, RCFM. Eridrue moa Vincente Albertini, ki txibarla dien ostre biante gurse, perke sigolienu e biante a certi momenti.
1: Quando sigolie una bianta, un momento è importante. Perché una bianta non è mica la stessa di tutto l'anno. Cresce, fa esovronde, isoviori, isovruti, esoranille, e dopo, certe volte, si mette in riboso. E secondo ciò che noi vogliamo goglie, non andremo mica a cercarla allo stesso momento. I gatti di una bianta si bigliano quando le sono sempre giovane. E vronde si gogliano giovane oppure quando le sono belle sviluppate. Per i viori, ciò l'aspetta a viori dura e usole. I frutieri anelle, elli, si bigliano quando li sono maduri. E per certe raighe, s'aspetta piuttosto un momento in due abbianta a messo le riserve sotto d'era. In Corsica, pare che gugliere so di nuliade a certe ade di l'anno, a Eviste e a Isanti. Certe ade, che longa l'anno, accompagnano la stagione e diventano stonde per coglie certe biante. A Pasqua, e giovane biante di Uerano si scuginediano in de nostre vritelle erbose, bigina Sant'Antone e udempu di Udiolu. Per Sandua, di Iugnu, si goglie per esempio l'erba Isandua e Amurza. A Avine i settembre, per San Michele, ben è l'ora di Uvinotiu. E più tardi, i gembre, a Morta e l'Iada Santa Lugia. Così, longa l'anno, il calendario di Ebiente e quello di l'uomo si incontrano. Ma Ebiente non fiediano mica l'almanacco. Secondo luogo, il gallore, a Biosa o l'annada, una bianta bo fiorisce o madura appena nanzio o appena obu. Non si bia mica tutto. Si goglie solo ciò che avemo bisogno di bia. Lasciando abbastanza fiori e ranelle perché le bossi non continuano a ribrugiarsi. Coglie una bianta, diedi non sape quando bialla e quando lasciarla. Bagetti fioridi.
0: E non tasti consigli importanti, ringraziamo a Vincente Albertini che non ritroveremo domani o quando volete in podcast. Nous attend qui n'est ben si Marie-Elisabeth Ferrandini qui zide luccio un dell'orto di ascolto. Restez avec nous et puis nos musiques de Méditerranée juste avant Victoria Indochine.

0: Ouen tout dit la mioïda, ridrouez moi Marie-Elisabeth Ferrandini, cu kineben si ci vage, si vage l'urtu in scola, dino, antone ci barle di stulogu, di imparir, e di ascuberta, un lieu pédagogique unique, où les élèves apprennent à planter, observer et même à fabriquer.
1: Salute, salute! Oggi partiamo in un luogo d'imparare e di scoperta per tutti i disegni. Un luogo in scuola in dove si sta fuori. E di Antonio qui o di presente.
2: Per tutti a scuola.
3: Io abbiamo da mangiare in dell'orto, che è i nostri legumi. Il nostro back lunch. L'abbiamo già fatto in cipi e era troppo buono. Andiamo che a mangiare e di orto per piantare i cosi e in acqua. Abbiamo fatto fraule ma dopo la messa è morte. Ah ouais, parce que pendant le stade, nous avons dit que nous devons aller. Alors ouais, je suis sûr qu'ils sont morts, hein, tout est bien.
1: Et puis tu l'as préparé au terrain pour que tu aies un terrain.
3: Et nous avons mis la ligne, mais je suis sûr qu'elle a nous mis, hein, ouais. Parce que je pense que tu es scordage. Tu as compris, hein. Et nous avons acheté. Et nous avons acheté, c'est une cause de fer, ou Bertin, ou une autre. Per tanel ou chose così un sabre mica per volpe. Ma volpe un banenu mica qui.
1: E po tutto il mondo lavora in dell'orto. Ci degli aiuti, maestri e anche i barenti. Tutto il mondo ha da costruire a casa di Yaline.
3: E mo da ne una. Noi, no, ma con Pasquale e tutto. Con tutti i barenti. Banenu per fa o giardino e l'orto. Ah, in più, e mo fatto un scolicino noi. E di uno ancora per escalada.
0: Si gampa nu culur tu di a scuola. A midiorni ritroeret e uno di diale con Alexandre Sanguinet e podobo a ostre emissione si parlerà di cinema, dei livri e du cinema avec Evelyn Fontana e tous les passionnés de cinema. On se retrouve nous demain à la même heure, dès 9h pour vos dédicaces à Domal et puis demain matin, puis cet après-midi de belles émissions vous attendent. Restez avec nous sur ICI RCFM.

0: Radio, la voce delle isole e la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare. Un'avventura che continua grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora, con le voci oggi di Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E come sanno bene i nostri ascoltatori più fedeli, ogni settimana grazie alla Cobiam si affianca a noi una radio partner. E allora oggi diamo il benvenuto alla nostra amica e collega Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale.
1: Salve, ciao a tutti cari ascoltatori del Mediterradio, un caro saluto dalla Tunisia.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti, buongiorno Nabila, contenta assai di trovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterradio. E mi principia con gli argomenti. Chi sono gli argomenti, Adelaide, oggi?
0: Dunque partiamo con il dialogo e la collaborazione tra le università ma anche tra i popoli. Partiamo nuovamente dalla Corsica con il forum delle cattedre universitarie UNESCO, che ha riunito numerosi ricercatori per discutere del Mediterraneo e delle sue problematiche. Tra gli italiani Andrea Carteni, professore di storia internazionale all'Università La Sapienza di Roma. Poi andremo in Sicilia per parlare di Natural Restoration Law, un passo in avanti per la tutela ambientale ma soprattutto per il suo ripristino. L'esempio virtuoso dell'Oasi WWF, Lago di Preola e Gorghi Tondi. Ne parliamo con la sua direttrice Stefania D'Angelo. Poi le novità sulle materie prime critiche delle nostre isole, sentiremo Andrea Dini, ricercatore del CNR, mentre Vincenzo Cascone ci parlerà del suo docufilm Bitume, presentato in anteprima nazionale al Costa Iblea Film Festival. E infine andremo in Tunisia, dove si sta svolgendo il Festival Arabo della Radio e della Televisione. E allora, in apertura, andiamo a Bastia da Matteo Burini.
2: L'Università del Mediterraneo si stringe in una collaborazione grazie al primo forum di EGADE e UNESCO, un evento portato dall'Università di Corsica che continua già la sua strada verso la sua internazionalizzazione. Hanno convenzioni erano state firmate in università italiane, in Pisa o Napoli. In questo forum, la questione del patrimonio mediterraneo e di Azotramande hanno permesso di allargare lo sguardo nostro. Noelle è stata tese come a Zabien in Roma. Il professore di storia internazionale Andrea Carteni è rappresentante in Corsica. Un tema sente subito.
3: È un'occasione straordinaria per incontrare colleghi, esigenze e condividere prospettive di ricerca e di condivisione culturale con tanti amici e colleghi provenienti dal Mediterraneo, con cui stiamo cercando di capire qual è il futuro del Mediterraneo per la patrimonializzazione delle risorse umane, paesaggistiche e culturali.
2: Chi c'è per voi il patrimonio oggi? Come si vorrebbe definire il patrimonio nel Mediterraneo? C'è qualcosa di largo assai?
3: È molto largo, è molto interdisciplinare, ma è anche un challenge, una sfida molto interessante con le nuove tecnologie, perché possano essere uno strumento di valorizzazione e non di diminuzione o di riduzione del patrimonio mediterraneo, che è così ricco di etnie, popoli, lingue, religioni, esigenze all'interno di un contesto che tende ad unire e non a dividere, come invece troppo spesso nella politica avviene.
2: E visioni, giusto appunto ne abbiamo parlato, lo spazio di un Mediterraneo che è abbastanza diviso, c'è la guerra, Palestina, Israele. E oggi si può dire che il fatto di partecipare a un forum così come in Corsica permette di liare i boboli per voi?
3: Assolutamente sì, ed è, l'abbiamo visto anche in queste ultime contributi che sono stati presentati, in cui si parlava della cultura ebraica tunisina trasferitasi in Francia, di quello che significa le performance dal flamenco della penisola iberica fino alla Corsica e alle performance musicali e di canto corse. Quindi questo ci indica proprio che è la strada per poter guardare ad un mondo che per i nostri figli sia piuttosto di pace più che di conflitto.
2: 90 persone che sono giunte qui da 12 paesi differenti, paesi italiano. Si vorrebbe parlare di un Mediterraneo o di barretti mediterranei?
3: Beh, si può parlare sicuramente di un Mediterraneo del passato e che inevitabilmente lo sarà anche nel futuro, però sicuramente ci sono ancora tante barriere da abbattere, anche mentalmente. fondamentali, e credo che questo tipo di incontri servano proprio a porre delle esigenze per sviluppare degli strumenti per superare queste barriere.
0: È entrata in vigore esattamente 2 anni fa, nell'agosto del 2024, ed è la prima legge europea vincolante per il ripristino degli ecosistemi degradati, che impone agli Stati membri di risanare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e il 90% entro il 2050. Parliamo della Nature Restoration Law. Dal 1 settembre di quest'anno è partita la sua applicazione e tutti gli Stati membri, compresa ovviamente l'Italia, devono aver già presentato a Bruxelles il proprio piano nazionale di ripristino. Anche in Sicilia il piano è entrato nella fase cruciale. Con uno stanziamento di 3 milioni di euro, la regione siciliana sta finanziando un progetto del comune di Mazara del Vallo insieme al WWF, progetto che prevede l'acquisizione di aree private all'interno della riserva naturale del Lago Preola e Gorghi Tondi. Abbiamo sentito la direttrice di questa riserva naturale, la ricercatrice alcamesa Stefania D'Angelo.
4: All'interno della riserva noi stiamo acquisendo terreni privati, quindi per lo più coltivazioni di avigneto e uliveto, e il mio obiettivo fin da principio, quando io arrivai qui, avevo un'idea, che era quella di riportare questo posto agli antichi fasti. Cioè io mi sono immaginata, anche documentandomi chiaramente, come era questo posto prima che l'uomo cominciasse a sfruttarlo per l'acqua, a sfruttarlo per i terreni, e il mio sogno è quello di riportarlo agli antichi fasti, cioè fare in modo che ci siano i laghi nel loro pieno splendore, nella loro pienezza, e tutto attorno una fascia di vegetazione riparia e poi della macchia mediterranea. Quindi questo ci aiuterà a ricomporre un altro piccolo pezzo di questo puzzle, e speriamo di poter continuare in questo senso.
0: Quali sono le maggiori criticità ambientali che minacciano la biodiversità della riserva e come questa nuova legge può aiutare ad affrontarla?
4: Purtroppo le criticità sono tante e ne nascono continuamente di nuove, nel senso, quando ci illudiamo di aver superato un certo problema ne arrivano altri. Faccio un esempio: le specie alloctone, le specie aliene, quelle che vengono dagli altri paesi, che vengono sovrapporsi nelle nicchie ecologiche, negli habitat, alle nostre piante, ai nostri animali. L'inquinamento della falda: noi abbiamo un forte inquinamento di falda che non riusciamo a contrastare perché non se ne conosce ancora profondamente la natura, quindi con arsenico, piombo che arriva in falda da non sappiamo dove. Abbiamo una continua pressione di progetti di parchi eolici, di agrifotovoltaico, di fotovoltaico, quindi gli incendi che sono veramente lo spauracchio di ogni estate. Le criticità sono continue, ma noi continuiamo ad affrontarle, a cercare di superarle.
0: Grazie ai tuoi studi, l'Oasi è diventato un punto di riferimento per la conservazione della testuggine palustre, che potremmo dire essere il tuo emblema. Qual è il ricordo o il risultato scientifico al quale sei particolarmente legata e che ti fa credere che il futuro della conservazione e del ripristino ambientale in Sicilia è possibile?
4: Ogni tanto mi fermo e penso a quello che è stato fatto fin qui. Mi riferisco agli studi su una specie in particolare a cui mi sono dedicata, di cui mi innamorai appunto giovane, che è la testuggine palustre. Adesso sappiamo che è un endemismo siciliano, di cui allora non si conosceva assolutamente niente, non c'erano studi, non c'era niente, addirittura si pensava che fosse una specie diversa da quella che in realtà è, cioè la Emis trinacris, la testuggine palustre siciliana. Io cominciai a studiarla, chiaramente creando un gruppo di lavoro più grande. Di questa specie abbiamo scoperto tutto e oggi questo animale, grazie a questi studi, è conosciuto in tutto il mondo, è riportato in tutte le riviste internazionali di fauna, e veramente mi sorprende pensare che tutto è nato qui e tutto è nato da questo mio innamoramento, e questa cosa veramente mi riempie di orgoglio.
2: O patrimônio unico in capo a tutti si circa ora, Andrea Carteni, era o solo italiano presente, un'occasione importante per noi, come l'ha già detto, per confrontare i punti di vista al di là di frontiere di nostre realtà che sono sferente per la sicura, e di noi una bella riconoscenza per l'Università di Corsica che lavora in quei anni e anni di già, nante i progetti di patrimonializzazione.
0: Sono del parere che bisogna innamorarsi del proprio lavoro e mettere sempre passione in quello che si fa. E Stefania D'Angelo, con con i risultati ottenuti nella riserva naturale che dirige, incarna esattamente questo spirito. Il suo amore per la natura l'ha portata a ottenere un prestigioso riconoscimento internazionale. Il segretariato della Convenzione di Ramsar l'ha infatti inserita nel progetto 2026 Women Change Makers, selezionandola come l'unica italiana tra 12 donne a livello globale, premiate appunto per il loro impatto decisivo nella salvaguardia e conservazione delle zone umide del pianeta.
2: E un Mediterraneo in musica castigato dal cambiamento climatico, da povertà, da guerra anche, e pur si pesano a rama e lo sforzo per costruire una bene più chiara, in cui a forza ne avremo bisogno, ci tocca darci rimeno di nulla di un gruppo pasqualino, in cui subito a forza il lume.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Amore in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Matteo, ci sono novità importanti che riguardano le ricerche per lo sfruttamento di materie prime critiche nelle nostre isole. Cos'è avvenuto in questi giorni?
1: E Adelaide, la settimana passata più di 1000 scientifici si sono riuniti in Padova al congresso nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Hanno fatto un punto tra gli studi e l'attività in Italia per la ricerca di materie prime critiche. Sono risorte informazioni interessanti che concernono in particolare la Sardegna e la Sicilia, soprattutto per il litio. Stiamo assenti a se novità in cui Andrea Dini cerca ore all'Istituto di Geoscienze di UCNR.
2: I numeri delle materie prime critiche in Italia. Si parte dal numero 1, il primo giacimento di fluorite nuovamente riaperto in Italia, a Silius, nel Gerrei, nella Sardegna sudorientale. La miniera è ripartita e entrerà in produzione probabilmente in primavera. Poi tre aree strategiche fondamentali, appunto sempre la Sardegna, il sud della Sardegna, dove è possibile andare a riutilizzare le vecchie discariche minerarie per estrarre sia materie prime critiche ma anche metalli molto importanti come lo zinco, che diventerà tra l'altro materia prima critica nella prossima lista dell'Unione Europea. Seconda zona, le Alpi. Sicuramente nelle Alpi ci sono zone con fortissimo potenziale di scoperta di nuovi giacimenti e sempre fluorite, zinco e altri metalli, anche l'uranio diciamo. E la terza zona sicuramente la Toscana, dove c'è un grosso potenziale per antimonio, per litio e per altri metalli tipo terre rare. Ecco, queste sono le tre zone principali d'Italia. Poi ci sono tutta un'altra serie di zone dove, se si fa ricerca scientifica, si potrà scoprire cose nuove. Però appunto, senza la ricerca scientifica, senza la nuova conoscenza, non arriveremo a produrre nuovi numeri.
0: E adesso un viaggio affascinante e intenso nel cuore della memoria industriale e antropologica di Ragusa, dalle profondità delle miniere di Contrada Tabuna alle grandi capitali europee, dalle mani dei Piccialuori alle opere degli artisti contemporanei. Parliamo di Bitume, il docufilm di Vincenzo Cascone che accende i riflettori sulla pietra pece e sull'ex fabbrica Antonino Ancione, un tempo fulcro economico del territorio ragusano e oggi straordinario sito di archeologia industriale. Il lungometraggio è stato presentato in anteprima nazionale al Costa Iblea Film Festival ed è valso al regista il premio Cinema Ibleo.
3: Tanto di tempo erano là, sempre dentro tutta l'operaia, c'erano una pera, Ragusa, tutto Ragusa Iblea, fino a qua mattina, con un pezzo di pane sotto la città, tutti fregavano la fame, tanto la fame si era quando era.
4: Il documentario rappresenta la conclusione di un progetto che è stato presentato alla città nel 2020, ma in realtà era nato nel 2016. Alcuni artisti sono venuti a Ragusa a rileggere questo sito di archeologia industriale usando la loro arte e hanno riletto anche 150 anni di storia, quindi l'archeologia industriale si sposava all'arte contemporanea creando un connubio irripetibile che ha portato a contare quasi 50 opere dentro l'ex fabbrica Ancione, chiusa nel 2013, ma che appunto ha ricominciato in qualche modo a risignificare qualcosa grazie appunto all'intervento degli artisti. Abbiamo dato loro una serie di documenti e abbiamo soprattutto aperto le porte nuovamente della fabbrica ai ragusani in modo da creare un processo di riconoscimento, di riconoscenza, mi viene da dire, su quella che è la storia dello sviluppo economico della città. Quindi ecco l'arte al servizio della memoria collettiva, ma anche nel valorizzare il sito che rappresenta appunto un unicum, perché la fabbrica, gli impianti sono proprio sopra il labirinto di gallerie che sono state scavate in questi 150 anni di sfruttamento del giacimento asfaltifero di Contrada Tabuna a Ragusa.
1: L'arte come vettore in memoria collettiva, ma di nu come riappropriazione d'un spazio, miramente in nu se parole di Vincenzo Cascone, che l'arte di nu e soprattutto vettore in messaggio, che lo sia l'intimo o no, l'arte in corsi che ridurremo in un carugio in cui scritti o disegni figure popolari o storiche di a nostra cultura, in lingua politica, a lotta per l'emancipazione del popolo corso, in de noi, arte e rivendicazioni non sono mai lontano.
0: Terra, risorse, rischi, ma soprattutto rispetto dell'ambiente. Come abbiamo sentito dall'intervista, la Sicilia è stata attenzionata per il litio. Sicuramente ci sono dei territori ancora inesplorati nella nostra isola per quanto riguarda le materie prime critiche, come riferisce anche Paolo Mazzoleni, presidente nazionale della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Non si ricerca solamente il litio, ma anche lo stronzio, due elementi chimici che sappiamo essere molto importanti per quanto riguarda le industrie moderne, soprattutto il litio per le batterie. E questa potrebbe essere un'opportunità economica per la nostra isola. Certamente l'estrazione di queste sostanze minerarie, come tutte le attività umane, avrà un impatto ambientale non indifferente, ma è importante che queste attività vengano sviluppate in maniera strategica, in modo tale da rispettare non solo l'ambiente, ma anche le comunità locali. E adesso la musica dalla Sicilia con un brano che parla di sole e sale. L'estate, lo sappiamo, sta finendo, la maggior parte di noi è entrata al lavoro, le scuole si sono riaperte, ma su di noi è rimasto ancora qualcosa, il colore più scuro della pelle o granelli di sabbia e di sale. Vi proponiamo Estate addosso, il nuovo singolo di Geco, nome d'arte del cantautore siciliano Vito Castiglione. Un'esplosione di sonorità afro-latin pop e reggaeton che unisce l'italiano al dialetto siciliano.

0: Che va! Hop! E da musica siciliana franchemo un mare e andiamo in Tunisia per i droi a nostra amica Nabila che ci parla oggi di un festival arabo, radio e televisione.
1: Sì Matteo, andiamo in Tunisia dove è iniziato il Festival Arabo della Radio e della Televisione. 4 giorni di eventi dal 21 al 24 settembre tra Tunisi e Jasmine Hammamet. L'appuntamento è organizzato dall'ASBU e dal Ministero Tunisino degli Affari Culturali. Il tema guida di questa 26esima edizione è il ritmo dell'immagine e l'eco del futuro.
2: E in questo festival ci sono tante competizioni. Con noi la presidente direttrice generale della radio tunisina, signora Enda Benalaya Gribi, e lei ci parla della partecipazione della radio tunisina. La radio tunisina, in quanto membro fondatore dell'Unione delle Radiodiffusioni degli Stati Arabi, è partner strategico di questo festival ed è sempre pienamente coinvolta nella sua organizzazione e nelle diverse competizioni. Quest'anno ci saranno tante competizioni, noi abbiamo 7 produzioni alla competizione ufficiale, quindi siamo presenti in tutte le principali categorie. Partecipiamo inoltre alla competizione dedicata allo scambio radiofonico, un appuntamento importante del festival. Nella scorsa edizione il primo premio è stato assegnato alla radio tunisina. Per quanto riguarda invece la competizione dedicata ai nuovi media, la radio tunisina ha una presenza grande, particolarmente significativa. Abbiamo già vinto questa competizione in 2 precedenti edizioni e anche quest'anno speriamo di poter essere nuovamente tra i vincitori con la di Dio. Abbiamo con noi il presidente e direttore generale della televisione tunisina, signor Chokri Bensir, che ci ha parlato della televisione tunisina, la partecipazione e l'importanza di questo evento. La televisione tunisina, quanto partner storico e permanente dell'Unione di Radiodiffusione degli Stati Arabi, continuerà ad essere un costante supporto per questo festival, considerato un grande evento mediatico, culturale e artistico a livello arabo e regionale. Lavoriamo per il suo successo perché la riuscita di questo evento rappresenta anche un successo per l'Unione e per la televisione tunisina, che è tra i partner principali nella realizzazione del festival dal punto di vista logistico, artistico e tecnico. Partecipiamo con circa 80 dipendenti della televisione tunisina mobilitati per l'evento, presenti tutti a Yasmin Hammamet, a Tunisi, in tutti i luoghi delle attività del festival. Naturalmente ci sarà uno studio televisivo per ospitare tutti i star e illustri ospiti del festival a Tunisi. Inoltre ci sarà un notiziario giornaliero per seguire tutti gli eventi e le attività del festival. E poi ci sono spazi di ricerca, scientifici, artistici, oltre a incontri con dibattiti di alto livello che devono essere seguiti e diffusi al pubblico affinché capiscono e possono seguire.
1: E continuiamo a viaggiare in Tunisia con una delle voci più eleganti della musica araba. Il fascino, la poesia e l'atmosfera magica di Saber Rebaï nel suo splendido brano Sous le Jasmin.

Alors, oui, c'est bon ça. Cominciamo con un grano appena rosso a 100 inci e io finisco a 180, 240 di maniera che volendo sia il più liscio possibile quando abbiamo la nostra tinta nanto sta pulito e questo che rende che fa la vinizione di omoplo di aborto che non abbiamo. Allora dopo quello ad Agambia qui siamo nato un castagno vecchio per arrivare a questa maria, quindi questo vecchio d'aule che ha avuto da posto per fare la restaurazione, quindi gustiamo abbastanza di intanadurale di maniera a mantenere il colore d'origine il più possibile, quindi gustiamo ci sarà mica dinta, ma è vero che non una borta nuova su interiente ci mandano appena più fosca perché il castagno d'origine è comunque chiaro e facciamo sempre appena questi colori appena foschi per stare i colori tradizionali che girano nei paesi. Secondo niente in noi, tutto c'è di tutto in noi, ma a più parte quando abbiamo porte finestre o persiane ci mandano un colore appena vosco che si assomiglia al castagno inenso che era zinto. Allora per esempio ribiamo l'esempio di Stamaria, questi donc abbiamo denuto nei boghi di tavole di castagno, donc si assomiglia come tu puoi vedere qui a Maria d'origine, ma ci sono i bessi rossi come o gubertule tutto adesso obbligati di partire in castagno nuovo che è abbastanza più bianco e tanto questi già circa di valli una dinta per assumiarsi a vecchio castagno perché bon, a forza becce da ugle castagno non è quasi più per piccoli affari, per i bano per piccole borte ci sortiamo, ma bon, beh, per esempio il gubertulo che è grande, che fa un metro per 60 di largo on a du bio abbastanza per poi arrivare a allora se da ule di nuovo che ha rigoberato a fur a misura che si montiamo isola a dire a man che mora ora e di nuovo che ci aiutano che ci chiamano guarda di smontare questi travi e tutti questi, allora è vero che io quando voi si rigoberate sono sempre vali e voilà per fare questi e così ci si imprestano. Poi faccio un culo intero perché sono bitti mobili tradizionali di noi, questo di una Maria Orezinca che ha al minimo 150 anni forse o forse anche più, sono tutte mulure che sono state fatte a mano, quindi mi va piacere di là di tornare una nostra vita a questi mobili tradizionali perché bon, i vemo di nuovo, ma i bitti mobili stanno i mobili a maniera che è stata fatta a Nansu. Ma a causa di noi di arrivare dove i remoboli ne me, donc in Tavagno che erano stati fatti da Giulio Bernardini che è Bogonicide e che dirà di noi bancalare avanti se pas di là di Ogantaore e ha dovuto s'obliger di arrivare un mobile qu'elle a eu a Vatuel ou tant quoi, donc il y a sempre un bas di en Ashtravi dans Ashtu mobile che è stato in taglio una persona, una da Inca che m'ha chiamato per arrivare lui e ben ha dovuto arrivare come lo giole di maniera che lo stiano o più tradizionale possibile come l'era stato fatto a Lebico. Io a maniera va scambiato di sicuro perché ben anzi Gusti per esempio sta Maria Gusti è stata fatta tutta a mano, noi abbiamo fatto mortese e denon con le macchine e anzi vicino a Gudaiolo e un asega a mano, dunque era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto. Donc è vero che c'è un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, sta mera Gusti si può arrangiare perché era comunque in stato, ma a causa di noi di ribiane che una non si può più fare nulla, c'era più lavoro, cioè scambia tutte le bizze. E dunque un balle più a bene di dare due bizze di legno vecchi a meida fragili. Balemi o corpo di rivane un anno sempre con gli stessi muoio, con gli stessi mulure, ma tanto è berga di consigliare di più sta fuori gusti di riva quando lo si può arriva a ciò petane proprio a vecchia che lo si una meria una scanceria un placard per comporta ma quando lo si può ci la fuori appena avrà il gaiente ben se non d'aver qualcosa antico lì perché di auguri che parla chi bene di agasa di bobone o così o quella, ma quando non si può questo allora di un affare che ha visto
più spesso ovviamente ribiano con tutti i mobili, bon, forse il gusto di uno o di noi che ha fatto, e poi c'è appena tutto il gusto di va campare i vecchi mobili che lo gira nei vecchi gas e aua di paese, perché bon, questo è uno di un affare che rimane appena dove i giovani, i violini che ribiano i gas di Gacar e di Wabon in i paese, e arrivano piano piano le scende, ciò che c'era dentro come lo era, guarda. Tutto ciò che tocca a legno, che lui sia un'iseri di vora, che lui siano persiane o alboni, finestre o porte entrate, tutto ciò che tocca dentro posso va isolati all'usantico, noi, questo non c'è mica. Se si vende di un cliente no, e tutto ciò che è mobile cada vista a casa, che lui sia mobile tradizionale, ma se no di noi cugine, allora cugine a gente si lanciano più non tanto qualcosa in moderno, è finita appena l'epoca non vediamo se cugine in castagno tinte appena vosche, ma ci rimane con tutto appena i cugini, rimane appena le scancerie, le scale, quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culà, arriviamo con tutto qualche scale, e sempre di queste maniere tradizionali come le rano lenzo, e si adatta come lo giuro ai vecchi gas e gorse. Allora nei gidans a niente di un cliente di quello che c'è, noi diamo il nostro avviso di provvisionale ciò che consigliamo, ma di conto quello che c'è, e ma cave spesso di va assai a fare i moderni, allora di sicuro è legno, ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta meglio o come sta fuori, fiamo i colori, fiamo tante cugine, fiamo assai lac di una dinta appena speciale, fiamo assai affari moderni, non c'è niente, fiediamo in internet oggi, ci mandano due idrati, e può evacuare, può evacuare, può evacuare a misure che hanno nelli. Penso che c'è amore, mi aveva buono questa parola, ma di a pagina 12, e dove ci adattiamo a un mondo di gente, ciò che li vogliono. È finita dall'epoca, noi anche l'originale a Borte così, cercando di capire, tanto, mi giocano a Borte o anche loro vi giocano a Borte. Oggi a Borte, no, i clienti discutiamo, li vediamo un piccolo insegno di a Borte perché li vedono ciò che la nave è, che lui sia una Borte, una cugina o tutti i lavori che noi vediamo. Oggi a niente vuole noi vedere ciò che adesso è una Borte a Borte. Pressare di troppo, come sempre. E oggi questo di noi di un problema, ci siamo resi conti che oggi dimo ci l'aspetta due mesi per avere una borta o a strafare, e niente, diciamo, non possiamo mica aspettare. Allora che l'industriale, quando è poco mandato, oggi si sa che si comandano PVC a lui, facendo aspettare certi orti tra 6 e 10 settimane. E questi tanti aspettano, e noi anche là in paese è più complicato aspettare tutte le settimane o 10 o forse le volte anche i più, ci sono che hanno aspettato, ma pare che oggi dicono andiamo a bere qualche siaccio, allora penso che io anche là oggi siamo tutti nella stessa nasa, e bon, è così, dopo non possiamo mica forzare niente in un'acqua o a parte, ma bon. E noi è meglio così di avere appena di lavoro d'avanzo, perché bon, i tempi oggi sono complicati e ci vuole riconoscerlo, e donc, bon, ma è così, c'è lo tempo va, è di una fabbricazione artigianale, non è partita a farsi facendo a mano, e donc c'è lo tempo va, e per fare la farina ma si può non mica sempre va di furia. Allora certi orti avemo, ma tutto là non si può mica sempre essere né a furia di niente, perché sono pressati e perché No, il nostro lavoro, ce la faccio come lo giuro. Donc, se lo giuro una settimana per fare tal mobile, tal persiana, ce l'ho una settimana e basta, non puoi mica fare in due ore.

puis quand si vous regardez est tout à fiore à Ginta ou Blato et mon boy d'avassa non t'as ouan coup voilà peut passer la bonseuse à Amman peut chercher à deviner au Ginta Tanta. Sommi cadre Pouzol ou du coup en tout cas il y a un truc qui passe à nous la journée et tout ouais et non ma mi contento così perché ha di non forse su bisogno di essere appena solo quando siamo nel nostro travail ou faccio un mio travail sono tranquillo e on pense au astro non du on pas du Igan qui m'accompagne nous dans ma dina Zeraino nous y porto appena caccia e qui sono figli come i più figli che non abbiamo droit. Ma io sono appassionato di caccia. Quando lo zibo, si abbadea domenica, di montagna in o, quando ho un'oretta cerco di gulamina appena montagna, che sia un cubi in me, mica troppo lontano, che sia un fiumina, lo San Berto, li per fare i pesci da Kerchiloghi. E per aghi a montagna, è un affare che mi ha sempre piaciuto. Attraverso e a caccia e di no, e bromina, ed è spazzigliata di domenica. Noi ci trovo quanto che appena di riboso e noi gli stessi affari che quando abbiamo macchina in chiesa un penso all'astro un'onda e sono tranquillo e così settimana o luni attacchiamo la settimana come lo giorno con il gabo libero ci sono così lì corgo appena di stato un attraverso a montagne tutto qui on attività di maniera a poi provita di a montagne e partecipa a tutte queste gorse che novem tutti si dral pays baes e soprattutto e berghi si dral che li va genuawa che l'organizze di noi baes di una maniera in noi di va conosce ben u baes attraverso a gorsa ma di noi luoghi si permette i buli con tutto i diansi chi forse on erano più puliti da un pezzo e faccio sempre viaggiare di vera a gente che si hanno gabo a arriva sta fuori gusti per fare campagna iso baese di una maniera o dall'altra e donc è vera che tutti i nostri baesoli che facciano queste corse di un piaggio di vera sta gente che vengono a correre e partecipano. Un mio paese permet di tutto, di noi ci sono e penso già di amore, di costi che ha fatto a Moïda, che ha fatto a Moviola, che ha fatto a Moganza, che ha fatto a Modrawaio. Allora di sicuro c'è sempre qualche strada, questo non è possibile che faccia, ma forse che ci sarebbe in un stato in cui è grande città, le strade. Donc oggi ha fatto questa scelta, non ha scambiato penonda. Un mio paese di estera a lasagne, come per tutti è sempre più bello perché ognuno ha la sua passione per usare.

Questo è l'ame che andava facciata di aborto e l'ame passata in questa macchina gusti che si chiama Dupi per fargli esomulure tradizionale gusti ci hanno mandato una mouchette come vediamo in questi vecchi borti di paesi e dunque di ciò che andava in questa macchina. Allora per esempio Guida spero che il lavoro continuerà a essere per tutto il mondo già per cominciare perché sappiamo che oggi è appena complicato praticamente e di noi che ti trovo un giorno che ha volontà di imparare e puoi trasmettere donna ciò che hai imparato di trasmettere un giro ciò che vuoi se vuoi fare che hai imparato direttamente a manca e lasciare una traccia di cosa vuoi fare perché sì sarebbe questo di la bene di aggiungere tu eh. Penso che è un bel bene perché a gente con tutto questo suo figlio ha i lavori tradizionali e che oggi non siamo più una gita di lieto più basso ci abbiamo che a gente preferisce noi a mettere appena il più ma avec qualcosa di durevole che di a di comprare non industriale e che stanno che bene a scambiare radio oggi ci abbiamo che a gente arriva e noi appena in questa e mi conosciuto queste brigadine, non avevo niente comprato, fuori avanti e dopo scambiano, aiutano. E oggi ci abbiamo attraverso tutti questi mobili che non arriviamo e a niente so di più in più a dire beh, aspettiamo che stanno bene, se non mi mica uscito che stanno, ma mi fa qualcosa di là che mi ha lasciato i nostri violi. C'è di noi questo. Se tu mi permetti di venire di noi per ringraziarti a te e a di là di questo vorrebbe di noi ringraziare RCFM con tutti l'attore perché fare un lavoro di noi per noi, piccoli artigiani nei paesi che sono difficili di orti di conoscere tutto e attraverso le vostre missioni che non conosciamo certi artigiani con sabbia un momento che forse che esistiano dando. Donc vi ringrazio a tutti e a tutta la squadra di RCFM.

A Viretta, con te uso disco di l'annata 1984, Nanta RCFM. 4 ore passate di 17 minuti, d'ici quelques minutes on aura le plaisir de retrouver Valérie Franceschetti avec le journal des associations. Je vous rappelle également notre invité de 17h et des poussières, Antoine Marielli, a davane parlacci di uso ultimo libro, un libro che di a tempo, un libro di Zugeda, d'usi, di lingua di no, ci parla d'un regione, corre a Ugiada, da Ugudone a Gorsigazana, ma al di là d'un regione si parla di Azugeda e di Azor maniera d'esse partendo d'un gruppo di paesori che di quello di sto regione c'è avvio ninco, ne parliamo con Elusa Rabassuggi ancora e quarto, da qualche minuto di Valerie Franceschetti e tutto subito voici Teardrops.

0: Che non si schese, non ta RCFM. Allora, subito ci diapemo con il nostro amico Paolo Turchi Turiani. Parliamo di Abadiela di TikTok, oggi in de Obol.
1: Obol, io penso che ci manca qualcosa a livello di agricoltura. Te, oggi, tu e Maio cantano Abadiela a Tirlarigo. Ma vedi a burro, i vecchi, ok, l'anziani se la di piace, cantavano Abadiela per di i pezzi di Asoida quotidiana. Asoviance a Grugetta e partenze per l'armada, un pranzo, una dribiera, un violo che porta un paese dicendo le draoglie dei lenzoli. E da voi? E beh, da voi contiamo sempre gli stessi affari, allora, che sai come me, la vita è cambiata. Allora, perché te mica un terzetto non ti Tinder? E questa assente. Non t'ha usito d'incontro, ci sono le belle zidelle. Aspetto sempre un match, mette un voto così belle e sotto la mia gazzetta ferra di un naso con panilla. Hai pensato di nuovo al lamento di Ugat 4, te? Or, chi l'aveva radiovato a un concessionario così ingrato, chi m'ha fatto la sentenza e a un leasing condannato senza gente, testimoni, né consultare l'uomo banchiero. Allora io a questo momento gusti, Bobole, penso che saremmo una cultura viva che canta anche la sua vita quotidiana. Bobole, ti bia a terza.
2: Ici RCFM.

Tampara de Macanta, Feli, Nanta, RCFM. D'ici quelques minutes, ça sera le retour de l'actualité nationale et internationale. Et puis, entre 17h et des poussières, et 18h, à Veremo, ou bien j'ai dirigé, Antonio Marielli, qui c'è da parla, corre a Ujada, uso ultimo libro, da Ugudone a Gorsi Gazana, di un libro a tempo di Zugeda, di lingua, di riflessione, di non, Anton Rudione, un Rudione che cambia du Gudem, pugu a sua storia, guaso memoria popolare, guiso bue, di guiso linguaggio, e chi guarda l'insieme d'una Zugeda, chi corre sempre in Ludempo. Avremo piacere di parlare direttamente con lui, verso 5 ore e quarto. Anatanova Ciclo di Ocapeo, ça va, ça va.

0: Claudio Capeo, ça va, ça va. D'ici quelques minutes, comme promis, on aura le plaisir donc de retrouver l'actualité. Et poi saremo con Antonio Marielli. Chi ti è già giunto?
1: Antonio, salute. Abbonore.
0: Abbonore, da Piao Caffè.
1: San Bastia ci dice, ah, il suo caffè, ci dice San Bastia, ah, il suo caffè che se mi piace, ho detto, è magnifico. Ma va una canzone, ma pensa a quel che sia che sparitoie. E che di
0: Magagroce.
1: Di Magagroce, Magagroce. Mica Mocagroce, Magagroce. E niente si sbaglia.
0: In questo senso si dice anche Magacruci, mi pare.
1: Penso mica che dice croce perché non è mica soltanto soltanto, è mica l'estremo meridiano, eh? Maga, dice il Magagroce.
0: E dire a frontiera, mi pare di uno di
1: questi di confine, confine.
0: Di l'età di bronzo, eh? Magagroce di confine alta.
1: Hai ragione. E si chiama Godeur da Lidia. E penso a che perché questa canzone qui, quando l'ha scritta, io mi sa musica subito, come una nanna da gobba, piegata in due a donna. Ma chi sono queste parole? E mi è venuta la musica senza chitarra, chitarra più dopo, se no si è portato l'accordo. E io come, dopo mi sono, ma come hai fatto per fare una musica in tacque? Mi sono stonato la parte.
0: C'è della prosa,
1: e qua c'è tra, o cante o parla.
0: Ma c'è qualcosa qui che di un ritratto veramente di Azugeda che poi è conosciuto di
1: te, e mamma e mia nonna
0: i signori
1: accudiani la livi così i mani neri, i mani tutti neri con i suoi unghi neri e nanta a un lato dico c'è la città che aspetta tornata aspettando che la venisca
0: ciuga ciuga
1: ciuga ciuga
0: che bella immagine, eh?
1: Che immagine magnifica e che mi è piaciuta subito. Hai fatto la musica.
0: Dunque noi salutiamo qui a memoria di Giacomino di Maga o Bueda che si è andato qualche giorno fa e parleremo dunque verso 5 ore quarto di vostro libro Cora Bucciata e ma scambia di luogo saremo piuttosto da Alberto di Ghigliacci Cudone Cervioni
1: ecco, stilo Ghigliù Sant'Andrea Gotone
0: allora stiamo a Santa Gudidora di La Livi.

C'est écrit Francis Cabrel sur RCFM. D'agu a qualche minuto ritroviamo uno strombidato, Antonio Marielli, che ci ha da parlare di uso ultimo libro Corre a Uggiada da Ugudone a Gorsi Casana, giusto dopo a Diana di l'Alba e Uggervo Gorsu.

0: Diana Dilalbu, Gervu Gorsu.
1: RCFM, l'invité.
0: Antonio Marielli, salute.
2: Ie, aspetta, mi sento mica bene, Lucasco.
3: Ah, allora di che o zon non è mica abbastanza forte, c'ho la gira appena non c'è qui.
2: Dove è qui?
3: Ma ie, sarà qui. Sta canzona, ora, piano, sta canzona. O Gervu Gorsu.
2: Ie.
3: L'hai detto gente su parla?
2: Ie, appena non c'è.
0: Cora Uggiada, da Ugudone a Gorsi Gazzona. Un nemico del tuo primo libro, Fage Barretiani, che bovade un lavoro che è importante, di raccolta, non ti auderemo. Si situisce in questo spirito qui, di lastri libri, tutto sparato in lingua, non ti...
2: Io è sempre perché alla fine c'è un lessico di tutte le parole che dicono questa tematica qui, di Uggiada, di l'invidia, la convoitise in francese. Dunque, la tematica sempre della lingua gorsa che è la mia passione in cattoia, che è di sicuro, ma a Bucciate mi interessava perché quando ero nei paesi, in un nuovo paese, anche un paese di Cervione, di Sant'Antonio Gotone, hai anche parlato degli altri, passando soltanto a parlare. E un giorno mi avvicino così. D'un gruppo così, e parlate, parlo di politica, parliamo di nostra famiglia, parliamo di anche di filosofia. E mi avvicino con un altro gruppo vicino. E voi di chi parlate? Parliamo degli, parliamo degli altri. Hai tu stalloso o no? Ne tengo da fare. E beh, non ci piace aiutare, io capito, di una cosa internazionale di parlare dell'altro, o putaccio.
0: L'invidia, o buttaccio, face parte di questo soggetto. Infatti avete usato parte dunque di questo gruppo i paesi, Sant'Andrea di Ugudone, Chiriaci, Cervioni, e beh, appenuccia di noi chi dirà come li campavano ante e chi dirà lo spirito. A livello di raccolta come si è passato? Era con un epoca di ante di quassù, l'anziani forse di questi paesi?
2: Aveva un agra, sai, che lo magnifico magnetofono, e registrare niente, ha avuto per il suo amico Scagnini, ha avuto un cento, anche come era il paese, di un mica ciò che l'ha detto. E dunque, così ha accatastato tutti questi Scagnini, e un giorno, a parte del 2000, io principiato a scrivere davanti all'ordinatore, tutti i detti, tutte le gacciate, tutti i puttacchi, no, di gente che parlava di uno e dell'altro e da Ugotone c'è tre paesoli, c'è Sant'Andrea Ugotone. Ugotone perché è stallato, se tu vuoi, a Nanta i Pentoni. E tu dici chi ha c'è tanti pentoni lunghi.
0: Ma dite da stronte, anche Chiliacci sarebbe una parola che beneria di l'anziano gorso, ecco, di un luogo pedroso.
2: Come Kern in Britannia, pensa a quel che sia così. Dunque, come Kern, Chiacci, che era Cartigasi, tu ci c'è Kern, Car, anche Talone, vuole dire espace rocheux in francese. Dunque, mi sono detto qui, Chiacci è il paese più importante. Bon, è sempre stato un paese di pastori. Un certo, non so più come si chiamava, aveva 600 capre. Perché 600 capre, c'erano lì, c'erano a Tenali, a Vardalli. Sotto Ugotone, chi ha c'era il paese di Capraci, di pastori. E sotto Ugotone, il paese di Gio. La donna chiama la signora o Agiora. Si dice Agiora.
0: Agiora, signora.
2: Agiora. E l'altro paese qua su, un cantamica, Ugilio, che vuol dire un luogo, un nido, se tu vuoi, un Ugilio. Mm. Ugilio è di noi l'entrata di un forno, si chiama così Ugilio. E qui, il paese Ciugutiu è più alto, a 500 metri, chi ha 320 e l'altro a 300, a 280. E il paese, tra di non si può annuere, come d'abitudine. E c'è sempre la storia, ho fatto di alimita.
0: In de ciò che puoi dire, di ieri, a stanta era di alimita di un territorio, di un principio di civilizzazione corsa.
2: Quando tu si attacci con quel che sia, è sempre vicino, sempre quello che darete a te, accanto a te. Non è mica l'altro che so, di quello accanto, è sempre quel caso di.
3: E ma è l'occasione di parlare dentro in due dettagli di questi dati di traiente tra questi paesori, di sicuro da Ugodone che guarda Corsica. Mi voglio giusto mintua per i nostri auditori questo principio. Principiate dunque con tre dettagli e il primo è questa la più trovo assai bella. Se l'invidia vu si digna, giungeria in ogni vigna. Se l'invidia vu si digna, tutto il mondo naveria. Se l'invidia vu si digna, cinesaria gabibiladi.
2: Mamma diceva così, me ne vengo da mia mamma che tengo conto sempre qua, anche se non c'è più, ma vai a contare qualcosa, io gli ho fatto sempre 8 anni in greco e 12 anni in latino, sono appassionato di lingua e dunque corso, e papà diceva, ciò fa italiano mi vedo, io non mi cava italiano, perché gli ho fatto latino e gli ho fatto greco. E sono stato professore di storia e dopo di corso, 22 anni di storia e 20 anni di corso. E Socrate ha fatto un giorno in un paese e ha detto, che fate? Ebbene, è un tipo che si mette a parlare con Socrate e dice, un amico mi ha detto, o tuo amico, era tuo amico, un mio amico, parlava in greco, mica in corso, se era stato, prima di spantigare, di parlare del tuo amico, di m'appendere e mi va a passare a tre stacci, e stacci, sapete ciò che è lì. Il primo staccio è la verità. Dimmi appena, ciò che le ha detto il tuo amico, pensi che le è vero o no? Tipo, non penso mica che le sia vero, non è mica vero, non so mica, non ci credo manco appena. Ah, il secondo staccio è la gentilezza. Ciò che tu mi hai detto al tuo amico, di gentile, di qualcosa di è bravo, è positivo. No, è negativo in tutto, veramente negativo. E il terzo staccio è l'utilità. Ha detto, a che ti serve di parlare di questa affare qui, di sapere tanto ciò che lui c'è il tuo amico, se non gli ho a nuda, a di la franca, ha detto no, non ci credo manco appena. Ma allora, sta zitto, se non è vera, se non è buono, se non è mica utile, se non è utile, perché a mio lì di? Non gli ho a nuda, lascia la cosa.
3: Dai drestacci, da qui a poco passiamo a chigliacci, a beggio che un libro ci bodacci, a noi astri, e ai nostri auditori, da qualche minuto stiamo con voi, Antonio Marieli, a parlare di vostro libro, Cora Uggiada, e mi dice appena ci ha sbuligato dunque l'introide o spirito, stiamo a Santa Luna Dea, il disco che avete fatto con la vostra viola, il rockstar di Moyen-Age, bellissima canzone di Gabriele.
2: Che gli ha adattato in corso.
3: Adattato in corso.
2: Cantata a Gise Puersa, cioè a Mintuallo.
3: E salutiamo a Gise di noi. Allora, ci ritroviamo da qualche minuto.

0: Star du Moyen-Âge, grupo Luna Dea, nanta RCFM, e posta Guidi Antonio Marielli. Uno strombidato per parlare di corre avvoggiata da algodone a Gorsi Gasana. Dunque, di un libro che benedesce e ci giotta. Ancora succede la sua vita, il suo spirito, la vedetta, tra sti paesi, il godone, Chigliacci, Ugilio, Cervioni dalla Stravanda, ci sono sempre queste rivalità, ci sono sempre di noi, queste lide, si può dire, tra le comunità. Come si fa, cioè, che paesi così vicini erano così, certe volte, spiccati, eppure, niente, spesso tra degli erano parenti?
1: E allora, c'è sempre, sai, che... c'è capito, c'è sempre un'invidia, c'è sempre un... Aiente sempre qualcosa di non dall'altro. Infatti, parla di l'altro e dicono così che siamo come le nostre montagne, è un bisogno di tensione. Siamo inalpellati, i wangaroni, i dragoni tamanti, i provondi, le limbe di Ewalle, è un bisogno sempre di mossa. E se è troppo pianuccio, se è troppo come un mare, vedi, un mare non ci piace mica, perché è troppo lindo, è troppo piano. E noi ci piace quando è nostre montagne, siamo tutti montagnoli, quasi.
0: Dite in due libri che il gorso campa ponendosi all'astro.
1: E c'è bisogno, di una maniera c'è bisogno di ponersi all'altro, pam, pa esiste. Pa esiste. Ti si parla, se tu ti poni all'astro, campi tu. E lo campanimento mi tiene in pipi, e ciò che canta, conta è che tu esisti tu. Ecco, gli hai messo nell'incarica e tu esisti tu. Possiamo fare una canzone anche a te. E così, siamo, non ci piace mica quando è troppo lindo. Vende i paesi, si passa nulla, sulla ria una mossa in qualche luogo, non c'è più nimmo. Passano dei paesi, tanto mi ricordo c'erano i pochi rabotti, un aiuto contro il contrario, mettiamo appena di mossa. Passano dei paesi, non c'è più niente. Tanto si uga a Gubi, si uga a Occhiercio, si uga a tutto, a n'importa che. E cose, a carrozze, che noi facciamo anche un concerto, con rullamento a biglia, chiamano così, mica c'era mica parola ancora, parola in corso. Ma dice, fa la mavalata di Sant'Anna, in Sartè, come tonti, come scemi, facciamo le più belle carrozze del mondo, uso certo, magnifico. Era una vita dinamica, di mossa, che oggi non c'è più. E oggi c'è bisogno di tensione. E per questo che c'è. C'è anche la rivolta dei giovani, perché c'è questa politica dura, che ha una ragione. Il paese è troppo... la società è troppo linda, è troppo calma, è come un mare.
0: Allora c'è, giusto appunto, ci parlate di questi paesi, di questa gente, appare spesso in vostro libro, da lettura che bovate, di sopposizione tra Sant'Andrea, Cervioni, c'è spesso questa relazione di noi tra i paesani, i bastori, quelli di Ghigliacci, di Ugilio, con i Cervioni, che sono di più percepiti come i Gio, questa maniera...
1: Ugilio no, eh? Ugilio è un paese a parte, non ho avuto meria, scuola, è un paese a parte, di un giorno qualche straniero, qualche che affittava qui, ma l'opposizione era tra Chigliacci e Ogodone.
0: E Ogodone.
1: Perché avevano, l'abitante era allo stesso livello, 200, 202, 188, sempre, Ugilio dire. Ugilio,
0: non
1: erano mica in della mossa di guerra.
0: Il y avait la France, l'Allemagne e il y avait la Suisse.
1: c'était la Suisse.
0: C'est la Suisse du Goudon.
1: Il paese più inalpellato, a 500 metri, così parti a Scovici.
0: Non c'è mica un conflitto appena su Giallo, di ciò che poi dipendite, tra i Gio e Aiente di più minuta, di più di
1: se tu vuoi,
0: come avete potuto conoscere in Sartè, per esempio.
1: Gio, vabbè, in Sartè ne parliamo. Ma sapete come c'è in Sartè sono andato in Sartè, e stavo in una casa, pagavo 20 franchi. 20 franchi. C'erano due pezzi, eravamo cinque di famiglia, eravamo poveriti, ma dopo babà ha lavorato, e aveva in oro, e ha fatto prima a Faso Villarello. Bon, pensa dei luoghi che facevi. Bon, 25 anni che non c'è più. E appena commossa, a te. E dunque, in Sartè, per sapere che tu eri un gioco e che tu eri più forte, c'erano i vomaroli, o i vomaioli. La famiglia Pietra aveva 18 vomaioli.
0: Non morivano mica i vredo,
1: no. E vale di che c'erano i vomaioli e i vomaroli in tutte le stanze, in tutte le pezze, nella sala mangiare. Dicevo cosa l'ho, se la mangiava faceva salotto in un e stanze. E dicevo tu lì che dirà, o gazzale, tre piani, che dirà, dirava mia e non, dirà i giorni, dicevo mica i giorni, con l'angiore, certamente, oggi smonte, in dopo monte. Ma erano quelli che pretendiano essere riveriti. Per un detto, se tu pio il paese di Ugotone, in chiesa, c'era piazza riservata ai giochi. L'entrata di a porta, non nulla, a porta era più maior, l'entrata era più maior e quella che era l'entrata di giochi. E un altro lato era l'entrata di Ghiaccesi, di Puarelli, di Capraci, di Vumigoni, chiamano così. I paesani chiamano i Vumigoni, soprattutto quelli. Allora, e poi più avevano uso parcheggio preparato per lui, per la vettura. E gli accesi, nulla. C'è una posizione tremenda.
0: C'è una società che dirà tempo assai lineare, ed è qui che dice tu niente, con un'uguaglianza dentro un'uguaglianza, mica come dirla, che diranno assai mercate. Ma mostrate di noi quanto un certo, una memoria di un traio di Adara che è interessante, con le culture che c'erano in giro, a Vignan Piedra, e un giorno che già all'epoca, non che si sono
1: specializzati. Sono sempre stato in un giorno in Cerviano.
0: Anche, come si chiama, è di accere qualcuno non ti ha scubito ciò che può essere completamente scordato.
1: È di vero,
0: scusa.
1: Era un paese ricco, c'era mica, l'ortolano era in quelli di Indio, di San Michele, come si chiama, di un paese sotto. Non è più un capo.
0: Ah, beh, il paese che Gudone, Sant'Andria.
1: Sant'Andria, sotto, paese sotto, erano quelli che piantavano più. Un disegno Michele, non c'è un gioco mai, vero? C'era un'opposizione, c'era mica
0: un'opposizione. Ma non ti ha prunato della quenera in piaggia? Eh?
1: Allora, no, questi che non si occupano mica, le piagge erano smintigate, o mare non ci andavano mai, non si bagnavano mai.
0: Per via di malaria?
1: No, mica perché il mare non è mica vato per i ghiaccesi, per i montagnoli, non ci andavano mica. Se andavano 13 giorni a bagnarsi appena e regolavano. Non ci sta mica come oggi è tutto il mondo campa vicino al mare, eh? Asai, Prunette, Moriani, Santa Lucia e Moriani, fino all'Istro, e i paesi si piotano, eh? Ma l'opposizione è sempre la stessa. I giochi erano cotone, avevano qualche pecora, e lì avevano e grappre. A grappre dice è più pulita, per un detto un caga mica lo latte.
0: E dice che a pecora è cagandulata.
1: E più, a pecora è brutta, è l'orgiosa sotto, le suin in francese. C'è un'opposizione anche per gli animali. C'è tanto a fare di con
0: dunque di avvi moins dopo non c'è mica a fa digeremo un spoiler come lo si dice oggi di sto libro, ma continua a parlare di Gora Bugiada.
1: Allora ti voglio dire qualcosa, mamma mi diceva sempre quando tu sei in casa, quando tu sei in paese, parla piano. Le français dit les murs ont des oreilles, l'ourso dice in ogni macchiolella c'è una ricchiella. Magnifico.
0: Yeah.
1: Mamma dice, attenzione, non fido, parla mica a volte, hai anche ti sente, poi non passare come so, un c'ho mica, e dice sempre, ma se tu faccio che un to', a fa' un tonto, perché mi piaceva, a 15 anni fa' un tonto anch'io, e dice,
0: siccome è gawaba meglio.
1: So peggio. E dice, fai un to', canadì la gente. Mamma, pensava più alla gente che n'importa, che n'importa che. Pensa al canadì la gente. Io me ne futavo, c'è quelli volano. Dopo i gritti che gli appena, perché si meritano. Ma, se tu vuoi, faccio attenzione a lui stesso.
0: Allora, ma continuiamo a parlare dunque di questo libro, Cora Uggiata da Ugodona a Gorsi Gazzana. Mintuate dopo l'evoluzione, una società che aveva esoguarità e esodiveti, ma chi sei di sicuro che ha scambiato assai. A guerra ai 14 forse come punto di rompidura, avanzate qui.
1: Ah, yeah.
0: Posta che non ci siamo, stiamo a sentire monumento. Di circostanza.
1: La canzone nuova di Diana, è là, cadesce a questo dischetto.
0: E ne parliamo da qui a qualche minuto.

0: Yana Dilalba, Monumento.
1: RCFM, l'invité.
2: On se trate de Zigour dans le prochain mois avec Yana Dilalba. Per quoi, Antonio Marie, dici ça?
3: Penso au plus vicino peut essayer de dire, mais on crée mica di gennaio. E ma va tanti concerti, una decina di concerti, Singuerno, Palatino, c'è 1000 persone, due volte l'Albro, Bastia, e ma va Ghisonaccio, siamo ricevuti sempre benissimo da tutti di noi, da Omer e dagli altri meri, altri paesi, da altre città, Porto Vecchio, la Salle Rouge, Calvi, Cardiesi, il Teatro di Cardiesi, due volte per i giovani, per gli studenti, che so bene i nostri studenti, e la sala Natale Luciani.
0: Corsia.
3: E dopo abbiamo già una decina di concerti per l'estate. Dunque, e Diana, continua ella, Diana ha 33 anni di vita. 33.
0: Diana Dilalba.
3: E Nadio 75.
0: E ma se sarà anche 33 da voi gli anni 90, se lo si conta un po' di 79.
3: E ma tanto 72, 79, 83 anni. Ma tanto non era mica stessa squadra, era più tradizionale. Ma è firmato qualche canzone. Più in Tunisia, in Angiola Dea.
0: Sentivi viola.
3: Allora
0: stiamo un testo libro.
3: Diamo vita, Dianella, diamo vita.
0: E a mi penso. Ma c'è quantunque di noi i vostri libri, Cora Ugiada, Daugodona Gossi Casana, i paesi dunque, che voi presentate senza quasi invidia, quasi rivalità, di non cuso spirito, cuso stinto in magagna, e poco quasi rompiura. E in da rompitura che voi ide, c'è qualcosa a me che mi ha scolpito, leggendovi, di questo momento due. O Gorsu, quando lo parlava, non parlava mai in darno. C'era un peso, la parola aveva conseguenze.
3: Ah, mica come oggi, poi.
0: E allora che oggi, in una certa maniera, la parola si è allebbiata. Si parla di più, si traparla, e poi, c'è qualcosa, c'è un peso della parola di O Gorsu, si è appena allebbiata, i gerimenti.
3: Allebbiata, già, perché O Gorsu, c'è tanto mondo, c'è tanta gente che parla. Che sia una cosa, no? E forse perché sono un mica stupeso qui, e poi chi ne sa, la società è cambiata, non so mica di più di parola, e dunque so più di parola grossa, no? E che si può spiegare, tutto è cambiato nella società, io non la riconosco più, io sono l'antigogna, mica l'antigogna che è negativo, ma sono l'antica. Sono l'antica, oggi dico una cosa, la faccio. Se gli dico qualcosa, se posso, la faccio subito. Io ti richiamo, mai non chiamano. E quando colpo di vino, cazzo mi chiamo, rispondo subito. Se non chiamo mica a un minuto, chiamo da qui a poco, e subito. E non so più di parole. E la parola non vale, che la sia in corso, che la sia in francese, la parola ha perso uso senso.
0: Allora, Agostino entro. Dopo 40 anni passati, l'hai detto con Diana Dilalba, anni a Ragoia, in tutti i paesi, pezzi di lingua, ne abbiamo parlato da qui a qualche minuto, da stronde di sto vocabolario, non ti ho suggerito di l'invidia, non ti ho suggerito di noi di un luogo. C'è sempre qualcosa a salvare, questo dentro, che si può, o forse, che beh, su mondo appartiene a un passato gonfio e noi, beh,
3: no, siamo appena tre. È un verbo positivo per così, che sia lingua o per canto. Io quando vedo tutti i giorni che canto, parlo mica mezzo, è un'altra cosa, non è mica la critica mezzo, fiore faccio che lo può, e ha fatto dopo ognuno può criticare ciò che lo vuole, ma vedo tanti gruppi. A Giugonto 60 gruppi in Corsica, gente che canta, giovani, mica giovani, a un certo punto anche qui, in dei gas ognuno canta, ci sono serate dappertutto, a Giusna o il Pagliolo tutti i giorni che si scontrano, sono 50 canta in una serata, ognuno ha il suo verso, e che è magnifico, che è magnifico. Allora, ci sono cose da dire, ma non è mica da dire, ma io vedo positivo, la gente a Corsica è finita, tutto il mondo si ne... No, c'è un figlio positivo, se tu fai un amico positivo, ti ne muori. E dopo capi anche tu, anche i passionati hanno capito. E un capirai, fino a morte un capirai mai.
0: Allora c'è qualcosa che fa lei a giusto appunto, che aiuta di noi a capire i luoghi, di sicuro di la lingua, che diamo dentro, e c'è... questo libro e poi dopo questo libro c'è quasi un altro libro, un due libri, sono i documenti.
3: Allora,
0: ci sono raccolte di poesie di un certo Pedrino Marchioni e avete raccolto le poche di queste poesie, certe sono so dolcette, come per esempio una bella poesia, Nanta Bellezza di Giovanotte di Ghigliacci, e poi ce n'è chi sono di più, che facciano di più farà, come per esempio un conto d'elezione di U35. Ugu qui manda di desse calmi rispettosi, se poi non vuole desse compiacenti generosi di biglialla con pazienza, se poi si desta di dosi. Sto Pedrino Marchioni, qual era?
3: Non so mica. Dai, mica
0: E dove sortono queste poesie?
3: Allora, ti spiego. Un giorno c'è una vecchia, persona anziana, già di perché fece mi piace tanto, che mi giunto a un libro di conti. Che ne vanno, un libro di conti, tutti i cifri, che ho speso per il gas, per l'elettricità, e ho scritto in nome tante poesie, tante poesie di poeti, di soprattutto per Tinovazione. Non sapevo che mica lei era. Era il sanscrit, era la lingua etrusca, era l'ieroglifo, non si poteva, e ho specificato, ho cerco, ho vigliato piano, qua, e ho cerco. E ho scritto tutto un corso, ciò che secondo me non poteva leggere, che nessuno non poteva leggere. E dopo ha detto, attento, è di questo, o mi gampi. E dopo ha detto, se tu rimetterai un libro, li metterai. Ecco, è la storia di Pedrino Marchioni. Ma
0: e nemmeno sa qual è lui.
3: No, ne parla. Il y a un poète qui dira, il n'est pas mal, je le vois,
0: hein.
3: Puis c'era non qui en qui l'ennisti con i shooti, un certo Graziani, hein. C'era ni tipi, mai capito, un certo livello, d'un alto livello, d'alta mola, di lì, gauche. E allora devo dire di no, pensi mi sono mitigate, mi scuso, auditore cari auditori, di San Giuliani, il paese di Migheli, ecco, si chiamano i Migheli. A dire qualcosa in anteggio, questo mi faccio ridere. Un giorno c'è una violeggio e qualche si è domandato, dimmi, in francese di sicuro, parla mica grosso, Argélie si chiama, dimmi Argélie, où il est ton papa? Mon papa, il est à Paris, chercher de l'argent pour la petite Argélie. Ecco. Volevi dire ciò che volevi dire.
0: Hai capito? Parlavano come li buiano, eh?
3: Come li sapiano.
0: Ecco, come li sapevano. Usa come tu trovi e parla come tu sai. Dice quello. Allora, dunque, questo lato, questa piccola raccolta, e poi c'è tutto questo lavoro. Forse non avete un'epoca di espressione ad acci, per Gugli
3: Uri. No, ma allora più. Allora, per un detto, addio. Io trovo questa espressione che ho detto qui, come ha? Un tipo di mezzo-mezzo. Bon, mezzo-mezzo, ça veut dire à peu près. Ciò che l'ha fatto Patrick Fior, un grosso travaglio, ciò gli ha detto metà. Perché mezzo-mezzo vuol dire à peu près. Non è mica à peu près ciò che l'ha fatto. Hein? Donc, io sbaglio. Non si sa mica cosa l'ha fatto, ma mezzo-mezzo, come l'accello a Nantarambella. Non è mica bello qui.
0: È bello, è sicuro.
3: Dici in più, scemo come una gallina, che è bello in un, scemo come una gallina, bello come un camion, muore come i cani a Marina, pagina 83, per un mio amico Castellano.
0: Vieno, ma c'è seguito.
3: Zembo come la viga, bello quanto arena, caro come un sole, come un sole. Parola salaire viene da qui, pagano in sole, salaire. E bravo come un pane. Autre qui, c'est quoi
0: filet du mauvais coton, corps un brutto cavallo.
3: Qu'est-ce que nous chutons de plus?
0: Eh bien, la graisse, hein? Être dans le besoin, et sa panne et cibolla. Tu n'es pas le goût d'expression.
3: Per un detto,
0: parlons de ce vaisseau, picciou gin da radio. C'è più il monde.
3: Per un detto, on a parole agacé. Agacé, tout le monde. Je ne sais pas comment dire agacé. Je ne sais pas. Tu n'es très. Stuzzica, questa si conosce. Assicca è la più bella, intantamona, agassi. Aggressif, negiadio, un'algarada, una sfrasanata. Qual è chissà? C'è parole che non c'è più niente.
0: Ah, quello è di un vocabolario. Ma tutto questo vocabolario che poi ti hai raccolto qua su, in due regioni, dunque di Ghigliacci, o quelli in generale?
3: L'hai aggiustato, l'hai più piatto nel tuo libro, i miei libroni di... di tematica, di dizionario tematico.
0: Allora c'è di nuovo, si può dire due parole in antacque. Come si è fatto questo dizionario tematico? L'avete detto che assai di una di l'alba, infatti, passando per i paesi, a un'antrebica
3: no,
0: forse,
3: no. Passavo
0: due agenti andavano a
3: Cristian Adriani, come sappiamo anche con Duccio, penso, e partiamo tutti e due, giorni sani, settimane sani. Avevamo una gra, quello che aveva Guidici, lui stesso, e registriamo tutto il mondo. Allora c'erano le canzoni, c'erano le parole, Cristian, se ne fottia poi l'imprimere, se poi usi l'imprimere, Cristian, di volesse, cioè di là, bravo si di là, tengo sempre caro. Ma, dunque, domandavo a niente, e come si dice? Così no, ti spiego come. Quando ero usciti a 7 anni, babbo mi portava con lei a lavorare, con Edo. A trovare, mi darei una pinza, un coltello di un tornavite, a giovare, mi faccio, ma ero tonto, ero tonto, era speciale. Portavo sempre con me un po' di libri di cowboy, dei illustri, gli italiani ci fumetti, tu che bella parola, ma i corsi non hanno nulla. Boh. E Anto, invece di legna, portiamo coltello, portiamo a tornavite, e io stai a così, in palavicata,

0: Et donc quoi? Donc, et on travaille dans les ornes, quand on est au Gobam, qu'est-ce que l'année? Dopo que Christian, et en Cusol, hein, parti en montagne, ou batte en montagne, ou stato accompagnatore des montagnes, et j'en ai, et demandé ai pastori, ou son. Per un detto, on con la parola, per un detto, on sappia mica. Un giorno, ego, sopra, a l'entrata, all'uscio, di Agapan, di Ostazio, ha giusto una mezzaluna d'entrata, così, sopra l'entrata. Ha detto al pastore, il moracciole, ha detto, ne sei mica un tosco, come si chiama? Facci, bon, sei mica il nome di un... Bon. A diana è l'alba, quando è la sorte, quando è la spunta, entra qui e dice al pastore, o porcaggio. A chiamano anche a porcagliola, a diana è l'alba. A stella del pastore, ce n'è tante, no? A Magalona, la magicienne francese. Dunque, è un parato che sa stella lui discettava. Hanno creato su stazio a peta a opisa di a stella Diana.
1: Incredibile.
0: Non è cavello che?
1: Magnifico.
0: Magnifico, penso. Ecco.
1: Una bellissima parola divina, dunque. Per questa stonda ringraziamo assai di essere stata a fianco a noi, Antonio Marielli. Ricordiamo, Cora Bugiada, da Ugodona a Gorsi Casana, esce aux éditions Alain Piazzola.
0: Alain Piazzola.
1: In ogni una libreria di Corsica.
0: Si trova in ogni luogo, in ogni luogo, non in libreria di Corsica. E poi ringraziare di Alain Piazzola, che è un tipetto di grande qualità. È veramente un bravo stile.
1: Ci troveremo per il prossimo di Diana di l'Alba, se di vuole.
0: Di sicuro, di sicuro. Venerà di Jean-Yves Casalt.
1: Con Piaget a Monto. Buonasera a voi.
0: Anche a me, buonasera.
1: Arrivederci. A me.

0: Dimostrato di un disco orma di esordienti, principio di anni 2000, Ero della Luna, di sicuro, a canzone di Meccano, adatta in lingua corsa. Stiamo in Dugantu Gorso con Un giorno una canzone.
1: Un giorno una canzone.
0: A Castagna, di Giancamelo Pasquali, esciuto in 2025 l'antavo disco Distinto e di Gore. Spesso le composizioni di Giancamelo si vagano in l'interesse e l'emozione che lo portano scritto. Si scoprono i versi, parlano e nasce così di modo naturale la musica.
2: Perché lì se bani brutti dentro scadi la maglioni a giugolo tu mille brutti caralino si vaboni.
0: Parlando di Agastagna, si tratta di un scritto di Giovanni Maestrali esciuto in la rivista Umtese in 1971. Si sa poco a fare, non ta Giovanni Maestrali. Se l'unè che lo era nato in Asco in 1903 e che lo sine morto in 1973 in l'isola dopo essere stato pastore una berta di Asovida. Di dunque alla traccia di Soiorni che lo buono è stato grudo gustato, quello d'un castagne dall'abbandono, sepolto dalla madre per balle oramai spubulate due lo ha senza rimorso cantando un nuovo corso. Siamo dunque in lo 71, un'epica appenuccia bersa tra l'acquisti di anni 20 e i voghi di 70. Un montese che pubblica di questa poesia propone scritti in lingua gorsa cercando a mantenere o bagoghi ferma di cultura gorsa senza crederci troppo. Maestrali si vra dunque come un lamento di Ogastagno, che corrisponde infatti a sua epica. Regolemmo il filo di iscritti. A fine di un secolo di Genova, Paoli di Dalio battì a campana mortorio quando Castagnedo cominciò a essere daiato per fare dinta. A fine di l'erborapane, che corrispondia e pareti l'aviano di Giacabida, a fine d'un mondo.

0: Si ridrò a sto gustato, una trentina d'anni obo, in diversi di Federici di Avinsulasca, in un valzamento allegro ciocca sta file. Custì, o gustato è quello di una verina bianca, giunta da un continente, chiara in piazza da Castagnina.
1: Lo nostro pane fatto è di fiore, ci costa caro lo suo colore.
0: Un nostro pane fatto di fiore, bada di verina bianca, ci costa caro lo suo colore. Ci costa caro che, senza più sta risorsa, a Corsica diventava ad un tratto dipendente di esimportazione, ella che si era nutrita da berella da secoli per un di millenni. A verina bianca diventava dunque un simbolo di una dipendenza nuova, conferma che accresce si quando, franca da seconda guerra, i paesi si sono più dati sani sani, lasciando i castagni soli sotto le isole madie. Diettando, in sto lasciagore, che lo giunge ho scritto di giovani maestrali, che lungo la sua vita ha visto scambiare tutto.
2: Un paese spento dalla spenserata, accompagna guasta da un lasciagore.
0: Ho scritto cumore a Ivio Pasquali, che lo va a eseguita il suo violo, Giancamillo. E bisogna dirla, quando mi sono arrivato sotto i castagni di San Damiano, i versi castagnini escono di più sciolti e sinceri e a chi l'ascolta, a si risente. Per compie, non tasti lamenti secolari persi tra i raighe di Igaoni, volta sempre in sti scritti a memoria d'un tempo dove o gorso un grado aveva francato tempi dure grazie al castagno e così lampado vora a mamma biera, espressione popolare per parlare di affame nera. Tanto. A Castagna, pone di nostra domanda. Ad aver lasciato tutta Bacchetio, loghi e castagni, saranno stati belli sicuri di uso colpo in noi corsi, che oramai, se la volta, non ci sarà più né frutto, né legno, né ligname per torcere un naso a mamma biera.

0: I paesaggi di Pietro Quelfucci, di era esciuta nel 1987, in un tavolo disco Isola, di era il primo ischetto, poesia magnifica di Giacomo Fusina, in una musica magnifica di Giampaolo Poretti, cantata di sicuro da oggi, magnifica, di Pietro Quelfucci. Stiamo con la Potentini subito e ritroviamo la sua cronaca e i suoi racconti, Lilina.
1: Ici RCFM.
2: Eccoci stamane per timo a Ubaese Beculla, a Ugastagnedu. E spassidiemo sempre sotto i castagni con Lilina chi cura e chi aiuta uso a bone chi netta. So di già pare chiorni che lunetta. Oggi giù la pone i filetti sotto i castagni, stinzali e assicura li va con i suoi pedroni quadrati, i pedroni sono i ionculi e pedre maio. I filetti stinzati, a massimo pronti, i ghizi cominciano a abresi. Si dice che li sbalancano a bocca. I ghisi si dice in i ghicci, so i donduli con laghi che ascondono e castagne mature. Fino a che le siano mature, stanno dentro e dopo cascano e si sperdiano. Spesso dentro so tre o quattro appicciate e si staccano, certe volte ce n'è una viuda. Quando le toccano terra, qualche una principia casca piano piano, in qua e in là, e scrizzano. Certe volte ci valano anche un capo, d'una parte e di l'altra, di l'erbo. A domani con Lilina e Babone sotto i castagni. Oggi ridaneremo, spalancano, tonduli, ghicci, stinza, assicura, asconde, madure.

0: Shot, à l'instant, sur RCFM. Subito ritroviamo un pezzo di stimissione. Che ne pensi? Si va già l'orto in scuola di nuovo, Antonio ci parla di questo luogo d'imparere e di scoperta, un lieu pedagogico unico où les élèves apprennent à planter, observer et même à fabriquer.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi partiamo in un luogo d'imparere e di scoperta per tutti i disdeli. Un luogo in scuola in dove si sta fuori. E di Antonio qui, oggi presente.
3: Per tutti a scuola. Già abbiamo da mangiare in dell'orto, che i nostri legumi, il nostro back lunch. Abbiamo già fatto in cipi e dirà troppo buon. Andiamo che a mangiare e di orte per piantare i cosi e in acqua. Abbiamo fatto fraule, ma dopo la messa è morte. Ah, ouais, perché padante l'estate non c'è venuto per anacquale. Ora, ora, è sicuro che sono morte, tutte le piante.
2: E poi ce la prepara o de reno per

Noi, no, ma con Pasquale e tutto, con tutti i parenti. Anne non per fare il giardino e l'orto. Ah, in più abbiamo fatto un scolicino noi. E di un cosa per scalare.